0: Jesam prije gledala, ali sada...
1: Pa ko zna ko da se boje boje?
2: Znači da je imala.
1: Jesi proti nekako da je 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10,
0: 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10,

Okay. Pomeriggio. Pomeriggio, induzia uno apparata. Novo iskustvo. To je to.